per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, quando la parrucca, presto la barba, quando la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quando la barba, quando presto la barba, presto il biglietto, hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sans quoi? Hey, Figaro, sans quoi? Figaro, qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro su, quanto bravissimo sei, col Figaro sul canto, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

0: mamma.
1: Non, non, non, non, non, vieche, vielle bucce, et tac, o de brane, schizze, poto, le iglesse, fetze, vime, c'è cucciasi. Tu se sasso, bambine, per rota psisie,

0: Quei che nascondete assente me! Distretta! Mi sono scottato, perfida!
1: Cosa nascondi là?

0: signor soldato, porti rispetto, questo fusto corpor del diavolo, la crianza insignerà. Signor giudizio, per carità.
1: Brutto scimmiato!
2: Il comandato! Zitto, dottore, voglio gridare per lo signore!

0: casse dans les lattes. La cage dans les presse bois.
1: Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il caso da contare. Sì signor, questo è il

0: bene, si, ci, bene, so.
1: Bravo, al cameriere, ha sempre gran trovate.
0: Si muscherebbe in Spagna 50.

Il ciel vi guardi. Buongiorno. Donna Rosaura m'ha mandato chiamare. Oh cara, dimmi, nella tua, come io, a su tavolin, che la maniava. E fra I pianti e sospiri, e beh, ma badai, genza, te gestir com'ea, tutto d'accordo, Beh, essendo sul dessert, l'ha preso un biscottin, giusto sul disegno di questo, e facendo soppeta, in un liquore alquanto tetro, come sto caffè. E magnandolo delicatamente, in sta graziosa

fatica a crederlo. Se fosse una nottambula che m'ha pigliato in giro ed io l'ho amata subito.

0: Io mi chiamo Bartolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Siamo d'accordo.
3: L'arcano custodire.
4: Son sordo e muto.
5: Siamo d'accordo tutti.
6: Sì.
7: Buona mano.
8: Questo
9: fatto che ti fa,

0: bello. Ascolta, le porte dell'asil s'aprono già, vivranno Filippo e la regina.
1: Elisabetta?
0: Rinfranca canto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua.

cappello. Incominci, signor barone, alla fila sua reale, ordine da memoriale. Prenda per la cioccolata e una doppia ben cognata, e una doppia ben cognata, facci intanto scivolar, e una doppia, facci intanto scivolar. Io rispondo, si vedremo.

0: mi rivolte verso setta, tutta d'ori e tutto un quenti, mi gitti lo scoffietta, verso spiri complimenti.
1: Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
2: E già m'intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrocciolar, fa una piastra, fa una piastra.

terzo giorno. Suona appena il campanello, che mi vedo a letto intorno. Supplichevole il cappello, questo cieco per attenzione, quella tante buone ragioni che vorrebbe in peccuccio chi ne accade da un cioccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio.